er vi. Er de ved at komme? E tra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, e tra i fatti un bagno.